0: la maggior parte dei giorni molto difficile da spiegare la nostra vita.
1: Viene un po' di incontro.